L'album bon mariarto, giù con Samma Cogna, ho dato l'alto, che lo ne scevo, e così ciò da, vorrà spalza chirla, vigila lo da. Zanusa, zanusa, lei il vorrà spalza, vorrà giaro tipo. Engazza vogliare e buve scurco pinta sciaro. A mi gondolo, a svaluro vaio. Zeruzo, zeruzo, leggi il vorace pazzo, vorace rutipo.